0: signori, cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma cosa c'è nel tuo paese?
1: Dice lui che gli untandrista al mare per uguale.
0: Ah, tua mamma un po' più sta, ma cosa

0: Ribia da Argentina e io ti in caffè un cubo rullante scene. Fortunato, vediamo una delle canzoni più cantate di Corsica da parecchie generazioni. Ma la prima volta che è stata intesa, sortita da oggi sporgolata da un uomo, Tony Toga. Sessant'anni dopo, questa canzone aveva come un puntiglio il canto corso. Cabimatia di Diamagialesi, Mai Pesce è stato uno dei primi rigacciali ai scagni nel 2004, usò il schietto e era io su Zidillo.
1: A conto mio, la giovata volentieri per rimettere questo appunto amore a questi canti qui, e penso che sia stato un bel affare, questo qui giovane, perché penso che tutta questa generazione di giovani di 20 anni, 30 anni, penso che questa canzone qui, tanto non l'avrebbe manco conosciuto. Ma dopo c'è delle canzoni che piacciono più che altre. Fortunato ha fatto, sono mica perché è fortunato.
0: Ricibia dall'età di 14 anni in Bastia, con la prima Berti Aznavour, a Garriere Don Itog, attacca a Brescia. A 20 anni Berti in Parigi, quassù trova un travaglio e canta in gabare corsi. Dopo dei anni nella capitale, borti nella sua regione delle Arraigadu per continuare la sua passione. Quello che è nato sotto il nome d'Antoine Garotte, trova l'ispirazione in un suo paese di isolarci i più morti.

0: sempre quando uomo vola l'isolaccio, John Logo, l'ultima stesa prima di avere il paese, chiama Gada da Rota, e dice quando veniva la Gada da Rota, rivedevo Campanile, e tanto che mi è venuta questa canzone, infine grazie a Dio rivedo Campanile, che mi aveva lasciato una mano d'aprile.
1: Ridò, Nuova la vita, l'ultima stretta, a escografia di un cantaore e ricca di successi. Esciuto una famiglia musicante, a sua carriera si è fatta in un con l'aiuto di Gesù.
0: Ciò che mi hanno sempre, perché sono appena giovane, ben aver conosciuto tutta questa storia familiare, ma ciò che ho sempre inteso di vivere in paese, di chi di avuto una carriera di genere artistica in continenti, gabaret, assai un cantatore talentuoso. Ma quando è risultato un corso, quando ha principiato la sua carriera, è stata più una carriera familiare, con una mamma che componeva assai, con un babbo che giocava di mandolina. Dunque, tutto il mondo ha contribuito, penso, a sua carriera, ciò che è stata la carriera di Don Ito.
1: In un vivo modo, l'artista era conosciuto, era anzitutto l'uomo che era stimato. In paese, a sua stampa verma sempre i ricordi di quelli che l'hanno scontruito. Al di là di Uganda, Don Ito aveva un'altra grande passione, quella della natura. Ne aveva fatto il suo mestiere, durante 35 anni è stato uno dei veri avuristi di Uvimur.
2: Avurista è la canzone che vanno insieme. Vuole andare, ma io quando si affamme troppo a fare davanti in dedichetti. E un giorno è cascato da me, perché i cose di cambiamenti di posto e tutto a fare così, e dicono, e gli ho mandato un percorso, e diciamo, non bisogna, ci sarebbe due posti a PA, e allora ha detto Ghisone mi interessa e mi sono aggiunto un Ghisone. E da Ghisone è cascata che la foresta di Piumumu si faceva e hanno detto Ciccione che sia tuo luogo, a campa, era di qui, mi è canato, mi ha incantato tutti i movinucci, i movinucci e i mobili erano tutti sbucciati davanti ai scugli.
3: A Puntanilla sta serena e ha sciuato lo sapore.
1: Dalle scene parigine ai foresti più morbacce, Anton Garotte ha passato 50 anni di carriera in tutta semplicità, con sempre in mente una volontà che le trasmette a tutti e passioni che erano esulie. Oggi bella vita!